0: cognata con tacchi e vestiti sufficienti a toccare a toccare nipoti il discorso.
1: Lontano piastrelle smacchi con ponti dipinti. Con ponti dipinti. La paura delle fibre. Questo la mareggiava. Ferragli, rottami, fermagli e bottoni sottane, maestri gli estintori senza su quello spato, questo la mareggiava. E lo spato. Dalla scocca, dalle guance. Con la paura delle fibre, questo la mareggiava. E smacchi per conti dipinti, cognate. 13 cifra, questo la mareggiava. Ferragli, rottami, fermagli e bottoni sottane, mesti gli estintori senza su quello spotto, con la paura delle fibre dalle fiamme, bombardamenti, menti sparpagliate d'interiore, questo la mareggiava. La scopa, dalle guance, quanti sedani. Quanti sedani.
2: No. No, no.
1: Lontano piastrello. Lontano piastrello.
3: Sparpagliata.
1: Lontana. Alla scocca, dalle guance. Cognate con tacchi e vestiti sucinti a toccare e truccare nipoti e discorsi, questo la mareggiava. Quanti sedani. E lo sbotto dalle fiabe, bombardamenti lasciati ai cani, questo la mareggiava. Perché c'è lavandini dalla scocca.
2: No.
1: Ferragli, rottami, fermagli e bottoni sottane, mesti gli estintori in caso quello spazio. Porta con la paura delle fibre dalle fiamme, bombardamenti, menti sparpagliate. Bombardamenti, menti sparpagliate. Ed interiora, specchietti e lavandini. Questo la mareggiava. Cognate con tacchi, partiti su cinque a toccare, truccare nipoti e discorsi, discorsi quanti sei. Bello. Con la paura delle fibre. Ma, mano più strette.
3: Scorreggiamo.

ringrazio il tempo che ci fa passare al canto di un'alba dal fondo del mare. Sono qui per stancarmi, spendermi, consumarmi, per fermarmi, poi spararmi.

Ciao ragazzi, benvenuti. Benvenuti anche oggi su Radio Merda Malata. Oggi siamo qua a registrare questa puntata proprio improvvisa. E vi vogliamo appunto salutare l'estate che oggi arriva con la Top Fart Compilation, che appunto è una compilation che si basa su alcuni messaggi vocali di una chat nostra interna, a cui penso che dopo questo annuncio, questo programma, tutti si vorranno iscrivere. E quindi partiamo sentendo uno tra i migliori, di questa, alla numero 4, sentiamo Pietro. Esatto, lui è proprio un campione. Scusate, non riesco più a fermare. E alla numero 3 sentiamo Alessandro Marrocco. Esatto. Per poi andare alla numero 2, sempre Pietro. Proprio c'è un ottone. E alla numero... Sempre Alessandro Marrocco. Alla numero 1. Esatto. E con questa vi salutiamo, questa è la numero 1 fatta da Alessandro Marrocco, e mi raccomando, non vi scollate da questa radio, perché cioè, può succedere anche questo, che all'improvviso in mezzo alla merda malata vi arriva una preview della merda malata improvvisa. Quindi saluti a tutti e buona continuazione, sempre su Radio Malata, Merda Malata, ciao!

Everything is great.

0: Not use.
1: Use everything.

Ça sent pas l'hypocrisie.

0: Quindi?
1: Radio Berta Mallatta.
2: Il gesto del fumare cade, non decora, non incantami. Sembrano tutti borderline, di quelli a cui non puoi raccontare nulla, perché difendono i loro border con i bulldozer e buttano tutto in cacciara. Nazional popolari come la ciociara, intoccabile la sigaretta come Inter, Juve, Milan, Roma, Napoli. Intoccabili come la scelta consapevole di mantenere un'abitudine che hai preso quando eri tredicenne. Hai tanti amici con cui passi sere e pomeriggi a chiedere accendini e filtri, flirti con un gesto e ti connetti a tutto il mondo tabagistico, quindi a tutto il mondo. Io nascondo gli accendini perché i tabagisti me li chiedono in prestito, non li restituiscono, ed io sono qui che faccio del survivalismo per accendere la stufa, mandando loro gli accidenti non potenti come quelli che si tirano da soli ad ogni tiro. La mia tolleranza è andata in fumo, ma faccio finta di avercela ancora. Sono io la resistenza, libero il mondo da pensieri come quello di prenderti a schiaffi perché fai come fanno tutti, e in più mi sbuffi nei miei rari raffreddori e non respiro più perché tu non hai un perché. Ed io sono ancora più stupido perché dico che devi fare come vuoi, ma come vuoi mi dà fastidio, ed io divento un

0: ci siamo, sta per iniziare il programma. Sintonizzatevi su Rai 1.
1: Alza pure il volume.

0: Buonasera al pubblico di Porta.
1: Portal a Portal, amici, benvenuti. Siamo qui per parlare di... Lei, ad esempio, pensa che si possa risolvere questo problema attraverso l'utilizzo intenso, gravoso di... Forse invece, stando a quello che è il nuovo regolamento, non c'è bisogno esattamente di... Forse più concretamente, con un occhio di riguardo verso... L'Italia ha veramente bisogno di...
2: Grazie, grazie.

What I see,

contesti di schiavizzazioni e processi tristi che bisogna comprendere andandosi a leggere i migliori economisti che ci svelano i meccanismi come il debito estero e tutto ciò che connette i diversi paesi quando uno è povero e si trova alle strette e quindi è in via di sviluppo e di conseguenza tutto viene sottomesso a un paese, ad esempio il cambio della moneta che diventa fisso è una cosa che il fesso non capisce, magari dà la colpa alle popolazioni, perché uno dei modi migliori e più efficaci di compiere delle stragi e di sottomettere intere popolazioni è quello di far credere a milioni di persone che cosa loro veramente sono. Cioè il potere modifica l'idea che noi abbiamo di noi stessi, è quindi un potere che agisce per via di riflessi, come quando ad esempio ci dicono che la nostra colpa è che in Italia insomma siamo dei cazzoni e quindi che non possiamo avere delle vere soluzioni perché le nostre corruzioni o le nostre spese statali sono i nostri veri mali e di conseguenza non ce ne possiamo liberare perché siamo arretrati come la Fondazione Africana dell'Impero del Mali e insomma cose del genere che noi dobbiamo ridurre in cenere scoprendo quelli che sono i veri meccanismi della realtà, in modo da capire in che modo la società e i suoi problemi non possono essere paragonati alla famiglia come fanno gli scemi quando dicono un buon capo di Stato è come un buon padre di famiglia che spende solamente tanto quanto piglia e di conseguenza non si indebita. Questa è una scelta della famiglia, una scelta etica, quando uno non si indebita. Invece per uno Stato essersi indebitato a volte è soltanto aver salvato la popolazione da una situazione critica, almeno secondo la teoria keynesiana, e questa è la trama che dovremmo seguire nel nostro copione. Invece non vogliamo essere un popolo copione, vogliamo essere originali e quindi cerchiamo di schiavizzarci nei modi più anormali, e questi sono i problemi internazionali che io posso portare avanti facendo rime in ali, che sono sempre banali perché ne puoi fare tantissime dimostrando che sai mettere le parole in rima una vicina all'altra, è una roba poco scaltra perché alla fine non dici niente. E quindi per continuare cercando qualcosa di più profondo, non so, è perché parlando, vedendo del qualcosa di indiano, non potevo non sentire la differenza, cosa che dovremmo sentire ogni sera, perché chiunque fa un'esperienza porta una differenza, un'informazione diversa, un qualcosa che contrasta e di conseguenza che non basta la nostra esperienza precedente a comprenderla, è un qualcosa che va oltre la comprensione, è semplicemente il mistero che è ciò che sta oltre il nostro orizzonte ed è la fonte e anche ciò che richiede più apertura, e questa è la vera concezione della cultura. Ma oggi questa differenza che negli anni 60 era stata smembrata dai titani del pensiero novecentesco ed era rimasta come uno scheletro, ne hanno ripreso il teschio e sono riusciti a farla sopravvivere ma come bandiera dei peggiori partiti, oggi la differenza è diventata uno di quei miti che sono vuoti e grigi perché non vogliono dire più niente, ma tutti sono ligi a queste massime, a questi motti, insomma non possiamo nemmeno più appellarci a quelle che erano le nuove avanguardie perché sono diventate solamente delle frasi fatte e di conseguenza c'è un rumore di fondo che sale in questa nostra cultura, un rumore che non ci fa più comprendere niente perché noi viviamo nella post-storia, e post non solo nel senso di dopo ma anche in senso di post-it che prima trovavi in tutti i posti, ora invece sono tutti posti che sono collegabili ad un post ed è la morte della storia. Se prima nella pre-storia non c'era memoria scritta, nella post-storia c'è solo lo scritto ma senza più memoria. Cerchiamo risposte, domande mai poste, come l'elettore che spera di avere meno imposte. Ma cosa scrivi tu, grafomane? Esci dalla cabina, istituzionomane, inumanesimo che cammina. Ma è inutile poi arrabbiarsi con te quando il mistero che riveli mi si rivela la sua fonte, ed è che viviamo come se la storia non ci fosse mai stata. Io non l'ho neanche conquistata e già commento com'è stata la scopata e guardo il wiki per rispondere al prof, ma su cosa mi interroga io neanche lo so. Boh, improvviserò. Chi ha troppi occhi non ha più un dietro, non ha nulla dietro, e questa è la post-storia del suo segreto che non scopriremo perché c'è sempre questo divieto che tutto è troppo reale, troppo vero, e allora non ci credo. È la post-storia, l'eccesso di informazione. Se volete avvicinarvi potreste vedere meglio il musicista che arriva adesso e anche sentirlo meglio. Grazie a tutti.

Mi dovete lasciare stare, mi dovete lasciare stare, perché se non mi lasciate stare vi ammazzo tutti. Ma non si può dire, perché se vieni ascoltato da una macchina, poi lei dice tutto. Non si può dire a chi, al ditore, al diamante, al dinosauro.

Che poi non è nessuno, ma è soltanto una dinamica che si crea quando qualcuno è disposto ad obbedire a un dogma. Quando tipo qualcuno crede che quello che non si può dire sia molto sconveniente, molto sconveniente, ma molto sconveniente al punto che potresti rischiare non necessariamente la vita, perché la dittatura non è militare, però tipo non so la libertà.

possibile! Cari migliori, ti freggi possibili! Ogni giorno corro nel modo migliore! Corro, ma a volte bisogna di fermarmi a riflettere! Che va apprezzato! Ti sei di nervi e penso alla vita, rifletto sulla mia condizione di uomo in fila, finalmente arrivato!

down about the water.

destra anche in Germania, in Francia e negli USA. E la massa crede esista una sinistra, si è illusa. La sinistra è il bambino buttato con l'acqua sporca, e l'acqua è quella sovietica che nessuno ricorda. Ma ogni cosa in sto mondo contate le ore, a parte forse spazio e tempo, tutto il resto prima o poi muore. Così anche sto sistema finirà, e per iniziare la fine ho scritto sta tra

0: In ogni secolo gli esseri umani hanno pensato di aver capito definitivamente l'universo e, in ogni secolo, si è capito che avevano sbagliato. Da ciò segue che l'unica cosa certa che possiamo dire oggi sulle nostre attuali conoscenze è che sono sbagliate.
1: Next song we're about to record is a horror silver composition. It's entitled Peace.

back my house. What's this?

e per l'ennesima volta scende dalla montagna, come se non avesse appreso ancora, senza curarsi di alberi, rocce e corsi d'acqua. È una valanga che si scomoda sulla pianura e già sa, pur nell'apice dell'astio suo, che quel ticchettio di parti meccaniche si chiederebbe nell'istante in cui ripetesse tra sé e sé, sai, sono solo fisime, e se ne stesse tra gli alberi che ci parlano con lui. Ma non funziona in questo modo l'alterarsi. Gli abitanti del villaggio attraggono gli scontri delle volontà e farebbe loro un torto sia ignorandoli che mischiarsi. Ma oggi era di riposo, quindi perché no, si va. Era un po' che stava solo, era un po' che la saggezza gli si tramutava in nausea, cominciava a perdere un controllo, immaginava situazioni in cui a chiunque dava contro, e l'equilibrio gli diceva: valica, riportami, hai la permissione. Ed io lo guardo dalla mia casa quercia sul limitare del bosco, si è già inoltrato nel villaggio ed è pronto a dare lustro alla sua verbosità. Comincio a capire il perché periodicamente abbandoni le prudenze e si lanci scientemente a capofitto tra la gente. Il conflitto con se stesso egli vince quando perde, e non è un essere pacifico, bensì un oceano in cui vorrebbe fortemente che gli altri si immergessero e che imparassero ad estrarre ossigeno dall'acqua, aggiungendo a polmone branchia, a gamba pinna, alla corsa la natatorietà. Ma se tentennano, se la maggior parte affogano, lui non si perde d'animo, torna dalla montagna, si calma, si dimenticherà, ma non si dimena e non mendica la connivenza che accepicchia. Eccolo! È lui che già ritorna dal villaggio? Fratello, come mai così presto? Devo trovare un altro modo. Ci sono quelli che impotenti non riescono più a fare l'amore, io non riesco.

Sagittario. Il Sagittario è una costellazione dello zodiaco, comunemente raffigurato come un centauro tendente un arco. Si trova tra lo Scorpione ad ovest e il Capricorno ad est e contiene al suo interno il centro galattico. La costellazione è facilmente riconoscibile grazie ad un asterismo noto come la Teiera. Le stelle Caos Media, Caos Australis, Ascella e Fi Sagittarii formano il corpo della Teiera, Caos Borealis è il coperchio, Alnasl è il beccuccio, e Nunchi e Tau Sagittarii sono il manico.

0: Fucking haters.
1: Gruppo 19 ai telescopi seguire la luce rossa.

diversificazione del corpo e sminuisce la donna! L'altra metà del cielo viene svilita dal puro oggetto di piacere sessuale da parte di individui senza scrupoli e privi di morale, il cui primario obiettivo consiste nel guadagnare

boys, superstar DJs. Here we go.

DJs.

Cigno. Quella del Cigno è una costellazione brillante e di grandi dimensioni, caratteristica e dominante nei cieli notturni dell'estate boreale. Si tratta di una delle figure più tipiche dell'emisfero nord, disposta lungo la Via Lattea in un suo tratto molto ricco e in cui questa appare divisa in due in senso longitudinale da una serie di nebulose oscure nota come fenditura del Cigno. La forma della costellazione ricorda una grande croce, con l'asse maggiore formato dalle stelle Deneb e Albireo, e l'asse minore formato da Gena e Ruk. Il punto di intersezione degli assi è invece rappresentato dalla stella Sadr. La stella più luminosa della costellazione, Deneb, costituisce il vertice superiore dell'asse maggiore della croce e forma anche uno dei vertici del famoso asterismo del triangolo estivo.

Jesus.

Non c'è da dire, ma fatto un uomo, grazie.

0: C'est.
1: C'est.
0: Hein?
1: C'est. Quanti soldi ci vogliono per campare? Oggi alla stand ho visto per caso il prezzo di un pacchetto di lamette, già 7,20€ cazzo. Ora capisco perché la gente continua a soffrire e non si può più neanche tagliare le vene. Bene, in strada vedo troppi barboni. Prima di aver visto quel prezzo pensavo si trattasse solo di una semplice moda lanciata da Bin Laden. No, la gente con l'euro è più vuota di un sopravvissuto di lager. Allora

Quanti soldi ci vogliono per campare? Non ti puoi ammazzare, chi te lo paga il funerale? Quanti soldi ci vogliono per campare? Nella mia vita non esistono soste, anche se non pago le tasse. Se mi fermo, non esce niente dalle mie tasche. Con la tosse, le mie giornate sono come morse, sempre più toste. Qualcuno sfrutta le mie risorse per metterne ricavato in tante borse. Sì, qualcuno con il portafoglio più gonfio del mio, ma con il cuore a spoglio. Quanti soldi ci vogliono per campare? Quanti soldi ci vogliono per campare, yeah. Voglio rappare, niente lucro, da solo io mi stupro. Di sicuro 000 futuro. Quanti soldi ci vogliono per campare? 0000 futuro, 00 futuro.

Quanti soldi ci vogliono per campare, bordo? Yeah, hard day che ti scalda l'inverno e l'estate. Tante stronzate, troppi soldi per campare. Te dico, voglio sparaffini che abita da ste parti, c'è una casa al mare. Yeah.

get lost. Yes, yes, yes, yes, y'all. Don't stop.

che succede al tuo sì spontaneo animo da divenirlo fino al parossismo. Le lacrime di genitrice sono giustificate, ma giusto per la fanciullezza perduta. Donna recidiva, dove muovesti i primi incerti passi? Lontana da tutto, albe.

Anni passarono da quell'infausto giorno, vissuto come il trauma del cordone ombelicale, reciso e quindi rimosso in garanzia di quietudine della colpa. Ma poi perché colpa, si chiedevano inizialmente quei mancati libertari, giusto per poco mancati, si intende. La coscienza è falsa, dettata dalla storicità del vivente, per cui immutabile a piacimento altrui. O forse nemmeno si chiesero, si sa, il braccio viene prima della mente in taluni casi, nel senso che fa da secondario filtro, per cui influisce in maniera più labile. Povera fine fece comunque lo scrittore, ma si sa, cioè, intendo, si sa, ma tornando ai nostri...

Quello strano suono colpì talmente i due fratelli, Fata e il fratello, che d'istinto si precipitarono verso la porta di casa. Api attirate dal miele più dolce, assassini attirati da preda più docile. I genitrici non poterono non seguir passo, chi con affanno di preoccupazione, chi per dovere di genitroce, atroce destino per costui. Così tanti pensieri, astrazioni. Ah, il pensar non destar dubbio. I genitroci non si capacitavano tuttavia. Qual suono? La piazza? Ricettacolo? Che diavolo mai significa ricettacolo? Il passo si fece orma colmata da orma. Verso il luogo, a quanto pare,

di dar fuoco a quei due uomini, ma si può confermare, a ragione o a torto, non importa, che il paese tutto venne svegliato al suono del violino vibrante, non si sapeva bene dove. Fu l'istinto a guidare il paese tutto, e l'archè di quel suono fu catturato assieme al suo braccio. Il resto è risaputo. Ma ora, quale irrisione per la fanciulla, figlia del male e della morte presente.

0: joli d'étruire comme si n'était pas lendemain ou comme si l'être était un être sans temps, dans Dieu, dans tout vide. Una distesa immensa di carcasse a giocare col tempo perduto, o ritrovato, o mai avuto. Fata, il violinista, il fantasma, parevano tre statue erte in onore dell'antica grandezza di una città in peritura. Osservavano, penetravano le fattezze di quei corpi, una musica senza fine, la musica dell'essere essente, di necessità necessitante. La complessità in un punto a mettere ultima nota a un descritto ridondante, ma fuggevole al concretarsi. Rinnovava sempre la sua tiratura, ma per volontà altrui, che esentava sia l'uno sia l'altro, diretto ed indiretto. «Ho fame», disse Fata, «una fame incolmabile». Le carni a far mostra delle loro impudenze ne allettava il famelico palato. «Ci si satolli?» Si sedettero presso il primo mucchio, la famiglia monca, ed il violinista intonò una geremiade. «Ci si satolli?»
1: Prepare.

regole. Yeah, senti qua, non dire grazie, non ritornare il favore, non calcolare chi è pare e chi no, non valorizzare l'umano, vivilo, lascialo, non ringraziare la fine di una catena caudale infinita di merito, non ringraziare il terreno come se fosse un alieno precipitato tra balle di fieno, è pieno di grazie, sigilli di disparità, ma l'universo non ti ringrazia, alza le mani, nessuna.

Numerose sono state le missioni verso Marte intraprese da Unione Sovietica, Stati Uniti, Europa e Giappone per studiarne la geologia, l'atmosfera e la superficie. Circa metà delle missioni tuttavia sono risultate degli insuccessi costituiti da perdite e da vari inconvenienti tecnici. Anche per questo motivo il pianeta conserva il suo fascino, il suo mistero e, più in generale, un'ulteriore motivazione per proseguire le ricerche. Le probabilità di trovare tracce di vita su questo pianeta, così come esso ci appare, sono estremamente ridotte. Tuttavia, se fosse confermata la presenza di acqua in tempi remoti, aumenterebbero le probabilità di trovare tracce di vita passata. Le missioni spaziali sono vincolate a finestre di lancio di 2-3 mesi, ogni 780 giorni.

Eccomi ritornata da una vacanza in un hard disk di backup, carica come una molla. Oggi non siamo qui per parlare di creme abbronzanti o di sagre del pesce fritto, oggi ci spareremo in versione integrale il DJ set di Dark Suicide, l'ospite last minute dell'after denominato 6 AM 12 tenutosi al wave di Misano Adriatico, vicino ad Oliviero. Lo stupore della folla al suo cospetto è stato molto, qualcuno ha gridato al miracolo, qualcun altro invece lo ha solo timidamente ipotizzato. Io invece dico solo di affidarvi a Dark Suicide e di smanacciare ben bene con il robaccino del volume, buon ascolto.

0: Avete ascoltato il DJ set di Dark Suicide, rivelazione luminescente del festival mattutino denominato 6AM12 tenutosi il 15 agosto 2016 al Wave di Misano in provincia di Rimini. Come non vi avevo preannunciato, ora ci sarà una intervista a Dark Suicide. La voce che sentirete fuori campo è quella del fluorescente Burla 22222 che ho utilizzato come convertitore da realtà digitale. Abbiamo qui con noi in diretta
1: Da Suicide, che oggi vi proverà un'intervista seria, perché nel 24 corso, quante abbiamo fatto, hanno fatto Noise al Wave, ha suonato Rico, Nobium, Cicchino Elettrico, e Muna, Zona H, Muna, Munaroni, che cioè, vabbè, lasciamo stare.
0: Entriamo nel caldo dell'intervista.
1: Il caldo! Freddo caldo!
2: Nel caldo infernale di Dark Suicide.
1: Infernal!
2: Allora.
0: Come fai a trovare i brani che metti nei DJ set?
1: Allora, i primi. Allora, vieni qua che scarico un programma, oppure li scarico via internet, drum and bass, musica elettronica, techno, tutta roba che io scarico.

0: Con la sento, quando che mi piace, la carico.
1: Come fai a sapere che ti piace un DJ?
0: Attraverso le mie emozioni. Perché vuoi vedere che le emozioni, che è l'unico modo, perché me che musica, se non abbiamo modo di raccontare quello che avete fatto, visto, nell'anno scorso, tutta roba che riguarda al secondo ritmo, è anche un buon motivo. Poi, nonostante il motivo, insomnia, quello che ho...
1: Insomnia, ok. Con che parte del corpo ascolti la musica?
0: Correcto, comunque, cavolo, correcto, perché cresco le emozioni di Anobium, perché una volta Burla H2 con il suo album mi sono tirato alcuni amici che accorgono con la K, anche lui. Ho scoperto che la musica elettronica non esiste oggi. Esiste anche nel 60. Moro Subtonica ha comprato il Moog da Robert Moog, quindi Subtonica, senza i modulari, senza Robert Moog, i modulari non esistevano.
1: Cosa significa underground per Dark Suicide?
0: Underground vuol dire house, techno, house noise, come faccio io, che prendo una cassa, la satura, con altri strumenti, con Ableton, perché lui sta con Ableton, saturato, loop, dire guarda che l'underground guarda inventare underground perché che non la dico con la musica noi moriamo anche di fame, guarda che quello è un discorso, ma dico con lungo, dico parlare della musica elettronica underground, techno noise, la ambient, la diabolichessa.
2: Allora, sabato 12 novembre suonerai a Luck for the Eye a Bologna.
0: Sì.
2: Che set farai? Che musica ci farai ascoltare?
0: Noise, backcore, inducer.
2: Di fronte a chi sogni di suonare?
0: Migliaia di persone. Voglio far piangere la gente. Voglio che il migliore di mini.
2: Ok, no, non del mondo, ti basta dirmi, ti basta. Ok. La musica che fai è violenta?
0: Molto violenta, è molto.
2: Come? Violenta come?
0: Pogo, coltello, infernale, sangue, morte.
2: Oh? Mi sembra abbastanza violento. Coltello soprattutto. Chi o cosa ti dà energia?
0: Il latte?
2: La tua energia te la dà il latte. La mattina ti carichi di latte,
0: sì.
2: E quindi sei pronta,
0: sì,
2: per la breccola.
0: La breccola in dark.
2: Quindi
0: sì.
2: Tu diresti a tutti, sì, quelli che vogliono suonare...
0: Che io, cioè, ragazzi, quando io accorgo breccola, cioè non è che mi piace la breccola solo per... Ecco, di facco di cuore, perché non so che sono la breccola infama la gente, la breccola evita, ti fa sfogare la tua mentalità, come diceva un poeta, Charles Fudoc, che le persone non ti amano con la musica, ma col cuore, quindi c'è anche da discussare.
2: Vuoi ultima frase, salutare qualcuno?
0: Sì, volevo salutare Silvia, la capo della web, capo della pomposa, grazie a quel disegno diabolico che è teso sul muro, va bene? Non so perché. Allora, vorrei salutare un grande amico che è qui, che grande DJ, che una volta era spettacolare, ma...
2: Adesso no.
0: Ma dico no, è diventato debole. Buonasera, alla porta siamo 12 novembre.
2: Dove?
0: A Bologna.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti!
1: Avete appena ascoltato l'intervista a Dark Suicide, appuntamento il 12 novembre alla Corda e all'XM24 a Bologna, sempre della Rastrelliera Light Item troverete a Nobium, Vario Pianesi, Teatrino Elettrico. Le proiezioni le farò Jack della Megabyte con l'ausilio di un magico script realizzato da Flash Picasso che trasforma il mondo in una sci. Te comunque non ti preoccupare, vai tranquillo, te vedrai che ci risentiamo alla prossima, saluto.